0: 15規劃下創科是發展新引擎，科技園怎樣引領香港創科新產力呢？
1: 融入及服務國家發展大局啦，我哋唔係淨係聽，我哋真係要做嘢啦。
2: 有幸咧，我哋被挑選為科學園裡面其中一個 incubation， 我哋有好多嘅 support
0: 啦。香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。
3: 周日五星影院，出生那天我失去了你。
0: 重逢那天，你找回了我。
3: Hai fatto solo perché ti facevo bene.
4: Non è così, perché sono tua figlia.
0: 离别那天，你用陪伴赠我余生。
3: Questo è il mio ultimo regalo. Stamattina ho sognato che li cucinavamo assieme.
0: 妈妈的礼物，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。把握大局，建基于调研分析。 看清大事，将重要信息一手掌握。金石财经，今天下午5:30，凤凰卫视资讯台。 您正在收看的是凤凰卫视。